panonare e non la he di no anale a mancetosa e se cosa rodi non la he o tu ma te la mandare di ne barca la capitola.